0: si dona diletto e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno s'abbandoni e folleggi con me,
1: e s'accorda va me in sospetto,
0: ed ognuno i perini che faremo di noi.

0: per un disco con legge si scherzi, sì. Ma è la vita più cara non è.
1: Ma

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor credulità? Ma come fa da ridere?

per salvarti da lor che gelati lassù danno i miracchi son congiurati. Trasvolai nel manto serrato così che m'han preso per un bell'agguato. E tesi tra l'uno promper, l'ho visto

scritto l'orma dei passi spietati. Allo scambio di detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Ma ti salva Calvato la sua vita, dico come salvassi da noi. Ti salva dai popoli vita, questa vita che...

suoi fuggi fuggi per l'orida via sento l'ora dei passi spietati allo scambio di detti esecrati ogni idea svelata da brandì innocente sfidati con il

0: io, ardite, ardio, ardite, ardizza. Ardite, ardio, ardite e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: ardite.

0: speranze, attagli i nostri semi, in modo ci sconfia l'odore.
1: I forti bracci intrepidi non colpiranno a vuoto.
0: Imprimi soldi vindici qui brilleranno i ferri.
1: Tra suoi feroci sgherri, qual forte perirà,
2: a grandi occhi salerà.
1: Impallidisci,
2: un dir che un po' potrebbe.
0: E chi?

Aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

in van, senza timore o mai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobile opera.

Festa così? Così non è sempre. E che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Ora della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito.

0: piede? No. Né un dito? No.
1: Né un capello?
0: No. Non orlo né chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Oh!

0: tu resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io.
0: E troppo altiero.

venir potessi, vediam. Viva un ritratto su cielo me, nulla ne disse, nulla promisi.

0: le mani prudono, lo scanno qua.
1: Non le magnanimatissimi dei, siete un barone, sì voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mille bandobbio scusarmi fa,

0: sangue al cerebro, non dormi, sento le mani prudono lo scanno qua, le mani prudono, le mani prudono, le mani prudono lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non devo gnani, ma dissemi dei, siete un barone, sì, voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento mi deva d'obbligo, scusa mi fa, ma lo stranissimo avvenimento mi deva d'obbligo, scusa mi fa, ma lo

te, questo è il momento, ti scuoti, vien Desdemona. S'è mossa, la saluta, e s'avvicina. Or qui si traggo Otello, aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci aggamberseno insieme, ed esso inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opera.

salve Dio, quale malor balena? Un lampo di dolor sul ciglio tuo balena. Muto sei tu, sospiri, hai tu.

0: amore duol, l'alma mia di son più smuova.
1: Questo naragno do il tuo cor, casca si legna e si mille mor. Troppo le miri, troppo le guardi, padre deliri, fagli e bugiardi. Questo naragno do il tuo cor, casca si legna e si mille mor. Questo naragno do il tuo cor, casca.

0: Macedonia diletto, e s'accorda nel magico tetto, fra la folla dei creduli ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va lei, sospetto,
0: ed ognuno
1: i periti che faremo di cuore,
0: abbandoni
1: e tenga il maglianimo aperto,
0: e folleggi
1: di chi nulla paventa per sé.
0: Con me.

vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor